0: meglio ardendo. Era sua brava storia.
1: Si chiama Clavio,
0: ed è suo felpo.
1: Un inglese, un signore.